0: mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
1: O partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, y mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao.